il treno alta velocità Brescia-Rossa 97-34 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano Centrale, delle ore 14.54 è in arrivo al binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.